enigma sensuale, di orribile la fiera, felice e grande dell'uomo che spera, abbia il compagnero alla dueña del suo amor, nel sausi la palma se ne sei con calma, su